0: Pay tema twali. Wara. Man lima. Pay tema. Mi giamot. Oreme. Wani yo ma
1: bia igino mio bino kan wani
0: bino mio kata mar nono
1: umi
0: uko yo
1: bia moro uno kristo udire ye
0: te jaman
1: Wani
0: yo ma bia,
1: igino mio bino kan, wani
0: yo mio kata marjeje. Komi, komi.

bako dog bon makko lanta beri yame ba nen ko giade tiko temi na wo jori makko lanta makko lanta hey joni oh makko lanta e wiro kona do e lid gire Koto joketu koni muongo kano ulala liaro pure piento lia tuerere. Tunando jokete ka rach. Oh Johnny.